dume di yeli dume di leri nam bore rili mane sega birin woni dera fangili munara lang bere fema mo poti ko biya la mane botera onana bombo ma kelfe gasega ando